Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo Deus reversa in francia di creatura esista, prestimo legnum, ed un antartium tuo, Deus omnisciente per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dei potente, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, morite sempre, amen.

Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio razione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa transcritto resista, presimo legno, ed un antartio tuo, e al tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto di potente, Padre più